Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t

0: Yo ma jete mi andukula,
1: ora
0: se va toka kono bambamga,
1: ora
0: se anda wali nyakacha,
1: ora
0: se andu wali hadaja,
1: ora
0: se amma jal bajai sababu,
1: ora
0: se silichira kabikado,
1: ora
0: se pale benga uletikoli,
1: ora
0: se pimo sauru hoila nofa,
1: ora
0: se atudo bota wayonki,
1: ora
0: se benga kauringa banga hore,
1: ora
0: se tuka kondo jalni.